0: di questo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sulla...
1: Das ist neu bei RPR 1. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Drop Dead. Der beste Musikmix für Rheinland-Pfalz. RPR 1.